0: Yatana wana hona.
1: Shisa.
0: Isu shibi shisa wana.
1: Shisa.
0: Shisa wana.
1: Shisa wana.
0: Shisa wana ma.